0: è burlalone. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burlalone.
0: È nato burlone, burlone, burlone,
1: dove è burlalone.
0: È nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è il mondo.